asi mi di chairman general no one mi di hu o to dot man o si anko fo papa dot akko dot mineral water o benum anu

0: mighty name of
1: Jesus.
0: As the Holy Ghost. And now, Nadji.
1: Shami
0: Piyama no.
1: Now,
0: me bompire. Me di tumia.
1: Odi
0: amame no. Me di boura.
1: Me
0: pape fie.
1: Me
0: pape fie. Baria bia. Baria bia. Aye, da ho. Nasa baria. Yen tumi cross. Yen tumi cross.
1: And
0: now, Nadji. Shami Piyama no. Now, me bompire. Yame okokro. Lempai boy. Enyo uja.
1: Enyo
0: uja.
1: Enyo
0: uja.